0: la, welcome li ola. Cha la la la la, welcome li ola. Cha la la la la, welcome li ola. Gideon sound from out of California.
1: Where?